0: you need to sue me, man, or long, kick or any opportunity by my ex in Japan.
1: Oh, le shidi kuro nile Nigeria tapatakpata gbabe. Oko ne shai ni awe bi, ore, atolo fe re lori ile na. O le Japan ne tori ti ofe la ti shebe. Shugan, simeri ranuman, keke bi o nabayo kansi awe shiroton ko juo rile de yila pako. Koda bi o batile kubo bonti shetire kuro nile, sibe, ili ene, ilu re ni Nigeria je, yo magbe o lokan lajo.
2: Imoro ilon desete boy lati kani damo 88.7 ilorin.